0: Quante parole tu hai, non è amore, lo sai, so vuoi la fine.
1: Słuchacie stacji RMF 80s Disco.